0: Radio. Entertaining Europe.
1: Euradio, il est 22h. Euradio, animons l'Europe.

0: EU Radio.
1: EU Radio.
2: Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.